carriere. E di qualità, di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la la! E fare tutta questa bravo! La la la la la la la!

da far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miglia cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasoli a pettini, lanciate farmici al mio comando, tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a pettini al mio comando.

di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto.

Figaro. Son qua. Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Reda prontissima, so come il fulmine, so del fantasma, della città, della città, della città, della città, della città. Avevo Figaro, ma bravissimo, avevo Figaro, ma bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, dalla

con sé. Io mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Riconosco, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

confetta alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

Sconsolata, disperata. E non sono le sporche? Faccia quello che sta morta. Questo dopo la porta. Mi viene alto dopo. Parigino, centinero, finino, centinero. Sconsolata, disperata. Sconsolata, disperata. Non fa la serrata, non fa la serrata, non fa la serrata. Dio, ma non... Signorina, alta voce, godo barcon da fuori, la continuità vittoria, sono modo da fra. E non sembra le sporche, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmellare, dovrà. Così dopo quella porta, nemmellare, dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia infinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia infinocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà, finché io voglio star

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Milor Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro,

Feger! E son qua! Psst. Hey, Figaro! E son là, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua e Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà la la.